de Gioachino Rossini, seguidamente Cavatina, O Patria, di Tanti Palpiti, dell'atto primo della opera Tancredi, per la mezzo-soprano Eva Podels, coro y orquesta de la ópera del Estado húngaro, bajo la batuta de Pier Giorgio Morandi.